0: A tuo cenno, signore.
1: Sì, in questa notte. Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
1: nelle sue stanze.

0: Kinder entfedeste e pur d'essa so questa soglietale se che morte
1: serva Cerrado a che campo

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor,

che sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostenere.

io non veda cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

0: mia l'affendo.
1: S'altri non me, io amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa.